0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Scotch, Disco Band.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club. Sono le 6:01.
1: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 7 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore leggerezza e allora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare e in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare a qualche trasgressione. In amore è consigliato di mantenere la calma, anche se a volte può essere difficile. Nel lavoro sarà possibile ricevere delle belle proposte. Bilancia, nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione, chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario, la giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno, chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario, chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci, i cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Club Rewind. Club Rewind. Surf Mesa. Somewhere. Feet Gus Dapperton.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: People just wanna have fun. Radio Club.
1: Sagala. Easy love.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
0: Super Trailers.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Radio Club. Radio Club.
9: Nora and Pure, In the Air Tonight.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 17 giugno 2026 è il 168esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Adolfo e Santa Valeriana e compagne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 giugno del 1885 la Statua della Libertà approda a New York su un piroscafo francese. Dono della Francia in occasione del primo centenario dell'indipendenza americana dagli inglesi. Verrà inaugurata l'anno successivo, divenendo un simbolo. Nel 1905 dal parato della fattoria Caussa di Schio si alza in volo per la prima volta l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Nel 1983 il presentatore televisivo Enzo Tortora, protagonista del più clamoroso errore giudiziario della storia della Repubblica, viene arrestato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. E nel 1994 O.J. Simpson, uno dei più grandi giocatori di football della storia, viene arrestato dopo un inseguimento sulle autostrade di Los Angeles, ripreso in diretta TV da tutte le principali reti televisive. Fu uno dei casi mediatici più seguiti della storia americana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 giugno del 1970 va in scena a Città del Messico la storica semifinale dei mondiali Italia-Germania Ovest. La partita del secolo vide la vittoria italiana con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari. E nel 2001 la Roma batte il Parma 3-1 e conquista il terzo scudetto, tornando ad essere campione d'Italia dopo ben 18 anni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 giugno del 1983 Loredana Bertè rilascia l'album Lore Inedita. Nel 1987 Zucchero lancia il singolo Con le mani. E nel 1999 Piero Pelù, Ligabue e Jovanotti pubblicano il brano benefico Il mio nome è mai più. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Sergio Marchionne, nato a Chieti il 17 giugno 1952 e scomparso a Zurigo il 25 luglio 2018. È stato un dirigente d'azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della Fiat. Compie oggi 81 anni Eddy Merckx, ex ciclista belga, è il corridore più vincente di sempre. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Paolo Calabresi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 giugno 2007 dello stilista Gianfranco Ferré, personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo. Oggi vi lascio con questo proverbio: a pazzo relatore, savio ascoltatore.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 8 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
1: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
1: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
2: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
1: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutti del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club, People Just Wanna Have Fun.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Gerundino, Saxi Story.

0: RTM News.
1: Con la fine della scuola, bambini e animali domestici passano più tempo insieme, ma non sempre con le giuste regole. Secondo un'indagine di Rover, un genitore su tre chiede consigli per gestire la convivenza estiva. L'89% nota più tempo condiviso, ma aumentano anche giochi troppo fisici e momenti di stress per cani e gatti. Gli esperti ricordano 5 regole d'oro: rispettare riposo e pasti, scegliere giochi sicuri, riconoscere i segnali dell'animale, mantenere routine stabili e garantire sempre la supervisione di un adulto.
2: Union Birrai e Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari rinnovano il protocollo d'intesa per tutelare la denominazione birra artigianale e contrastare abusi e comunicazioni ingannevoli. L'accordo, valido 3 anni, rafforza vigilanza e formazione in un mercato in forte crescita. Union Birrai segnalerà all'ispettorato possibili utilizzi impropri, soprattutto nella grande distribuzione ed eventi. Prevista anche collaborazione su informazione e cultura della birra artigianale, a tutela di consumatori e piccoli birrifici indipendenti.
1: Si è riunito il tavolo tecnico regionale per gestire i flussi di traffico legati ai lavori sul collegamento del Gran San Bernardo. Durante l'incontro sono stati analizzati i dati di transito, circa 600 mezzi l'ora nei picchi estivi, e illustrate le prime misure: segnaletica dedicata, percorsi preferenziali e monitoraggio dei flussi nelle prime settimane di cantiere. Valutata anche l'ipotesi di limitazioni temporali ai mezzi pesanti e di un'area di stoccaggio. Il Comune di Aosta ha inoltre segnalato i lavori in via Roma, per i quali si valuta un possibile rinvio.
0: FM News.
3: Radio Club.
4: Dom Dalla, Kid Cudi, Forever.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Good music, good vibes, questa è Radio Club.
2: Sono le 9 in punto.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore leggerezza e allora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare e in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare a qualche trasgressione. In amore è consigliato di mantenere la calma, anche se a volte può essere difficile. Nel lavoro sarà possibile ricevere delle belle proposte. Bilancia, nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione, chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario, la giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno, chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario, chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci, i cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club,
3: Radio Club.
4: Maroon 5, Priceless.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Afro Medusa. Pasilda Get Down.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa. Alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran è prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
1: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
2: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali. Era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
2: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari. Contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
1: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: Sempre ovunque Radio Club.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: News.
1: Oggi la giornata inizierà con una luce morbida e il cielo respirerà piano, attraversato da nuvole alte che si muoveranno come fili di seta. Tutto rimarrà stabile, quasi sospeso, il sole avrà il tono di chi parla sottovoce.
0: Lab Rewind.
2: Katy Perry, Electric.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 10 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva ai mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi all'esordio del mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con 2 gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara a 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony nella prima giornata degli europei assoluti. Il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei 16esimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club, Radio Club.
2: Dove Cameron, too much.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
4: I got

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
1: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
2: Si è accanito su Chiara Guerra trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
1: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
2: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
5: Radio Club.
6: Radio Club.
7: Clean Bandit, Anne Marie, Cry Baby.

0: le quinte.
1: E oggi invece parliamo di quello che il passeggero vede davvero.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara, ti ricordi quando per prendere un aereo dovevi arrivare almeno 3 ore prima?
1: Certo.
0: Ecco, purtroppo bisogna ancora arrivare presto.
1: Ma mi stavi dando speranze.
0: Ok, però oggi molti aeroporti stanno usando l'intelligenza artificiale per rendere il viaggio meno complicato.
1: Che è già un ottimo inizio.
0: Per esempio, hai presente i check-in?
1: Quella fase in cui controlli il documento almeno 15 volte per paura di averlo dimenticato?
0: Esattamente. In alcuni aeroporti si stanno diffondendo sistemi biometrici che usano il riconoscimento facciale.
1: Quindi la tua faccia diventa una specie di carta d'imbarco?

0: stesso punto, un po' come succede davanti al buffet degli eventi.
1: Esatto, vedo che hai esempi molto specifici. Poi ci sono gli assistenti virtuali.
0: Quelli li conosco.
1: Sempre più aeroporti hanno chatbot che rispondono alle domande dei passeggeri.
0: Tipo, dov'è il gate?
1: Sì, esatto, tipo quello.
0: Dove trovo il ritiro bagagli?
1: Anche sì.
0: Perché ho deciso di prendere un volo alle 6 del mattino?
1: Vabbè, quella è una domanda più filosofica, dai.
0: Peccato.
1: Alcuni sistemi possono persino inviare notifiche personalizzate.
0: In che senso?
1: Ma sì, ti avvisano se il gate cambia, se c'è un ritardo o se devi muoverti perché l'imbarco sta per chiudere.
0: Quindi qualcuno controlla che io non stia ancora guardando una vetrina mentre il volo parte.
1: Esattamente.
0: Finalmente un servizio pensato per me.
1: E non dimentichiamo la traduzione. Gli strumenti basati sulla AI stanno rendendo sempre più facile comunicare con gli aeroporti in paesi dove non si conosce la lingua.
0: Quindi meno gesti disperati davanti al banco informazioni.
1: Certo. E la cosa più interessante è che tutta questa tecnologia non serve a fare cose davvero spettacolari. Serve solo a togliere piccoli problemini, code e dare informazioni più velocemente. Perché in fondo il futuro è già il gate.

0: Radio Club. Young Music, Young People.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Gigi D'Agostino, L'amour toujours.

0: RTM News.
1: L'assessorato delle opere pubbliche comunica due modifiche alla circolazione. Sulla strada regionale 24 di Reims, a Reims Notre Dame, è attivo un senso unico alternato per lavori alla barriera stradale fino al 25 luglio, operativo 24 ore su 24. Senso unico alternato anche sulla strada regionale 33 del Col di Giù, a Saint-Vincent per interventi di metanizzazione. La misura sarà in vigore dal 4 al 30 giugno, sempre con impianto attivo tutto il giorno.
2: Sta circolando una nuova truffa via email che promette una vincita da 4 milioni di euro associata al proprio indirizzo di posta elettronica. Nel messaggio viene indicato un presunto codice numerico vincente e si invita a contattare un indirizzo email per ricevere informazioni sul premio. Secondo la Polizia Postale, si tratta di una classica falsa campagna promozionale, un tentativo di phishing che mira a ottenere dati personali, copie di documenti o informazioni bancarie, oppure a convincere le vittime a pagare piccole somme come spese di gestione. Nessuna azienda seria comunica vincite milionarie via email e non esistono premi senza partecipazione a un concorso. Le autorità invitano a non rispondere, non cliccare link e segnalare subito il messaggio ai canali ufficiali della Polizia Postale.
1: Legambiente presenta il report Italia Rinnovabile. Negli ultimi 10 anni la copertura dei consumi elettrici da fonti pulite è salita dal 33,9% al 41,1%, con il solare che nel 2026 raggiunge 44.878 MW e supera l'idroelettrico. Ma l'Italia è ferma al 33,2% dell'obiettivo 2030 e rischia forti ritardi. L'associazione lancia la campagna OK, la bolletta giusta, chiedendo l'applicazione del prezzo zonale per ridurre i costi dell'energia e accelerare la transizione.
0: FM News Lab Rewind.
3: Dominic Fike, Dancing in the Courthouse.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Shane Codd, LA Vision. Same mistake.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Prime News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
1: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
2: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
2: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
1: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Più musica, più divertimento. Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: noi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Radio Club. Radio Club.
4: Bob Sinclair, Feet Omi. I'm on my way.

0: FM News.
1: Oggi la giornata inizierà con una luce morbida e il cielo respirerà piano, attraversato da nuvole alte che si muoveranno come fili di seta. Tutto rimarrà stabile, quasi sospeso, il sole avrà il tono di chi parla sottovoce.
0: Lab Rewind.
2: Swedish House Mafia. Lifetime.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Kygo, Hold On Me.
3: I

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
2: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica, lascia passare di quel periodo elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
1: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conta alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
2: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
1: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate, destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico, sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
5: Purple Disco Machine. Dished.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Giordana Angi, feat. Loredana Bertè. Tutto a posto.

0: RTM News.
1: Con la fine della scuola, bambini e animali domestici passano più tempo insieme, ma non sempre con le giuste regole. Secondo un'indagine di Rover, un genitore su tre chiede consigli per gestire la convivenza estiva. L'89% nota più tempo condiviso, ma aumentano anche giochi troppo fisici e momenti di stress per cani e gatti. Gli esperti ricordano 5 regole d'oro: rispettare riposo e pasti, scegliere giochi sicuri, riconoscere i segnali dell'animale, mantenere routine stabili e garantire sempre la supervisione di un adulto.
2: Unionbirrai e Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari rinnovano il protocollo d'intesa per tutelare la denominazione birra artigianale e contrastare abusi e comunicazioni ingannevoli. L'accordo, valido 3 anni, rafforza vigilanza e formazione in un mercato in forte crescita. Unionbirrai segnalerà all'Ispettorato possibili utilizzi impropri, soprattutto nella grande distribuzione ed eventi. Prevista anche collaborazione su informazione e cultura della birra artigianale, a tutela di consumatori e piccoli birrifici indipendenti.
1: Si è riunito il tavolo tecnico regionale per gestire i flussi di traffico legati ai lavori sul collegamento del Gran San Bernardo. Durante l'incontro sono stati analizzati i dati di transito, circa 600 mezzi l'ora nei picchi estivi, e illustrate le prime misure: segnaletica dedicata, percorsi preferenziali e monitoraggio dei flussi nelle prime settimane di cantiere. Valutata anche l'ipotesi di limitazioni temporali ai mezzi pesanti e di un'area di stoccaggio. Il Comune di Aosta ha inoltre segnalato i lavori in via Roma, per i quali si valuta un possibile rinvio.
0: FM News. Radio Club.
3: Gigi D'Agostino. Beautiful.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 13 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club. Young music, young people.
1: Sean Finn, Infinity 2018.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Iran si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
1: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Azie nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
2: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
1: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è stata legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
2: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
1: Lo sport con la pallavolo, l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il 4º successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta. Radio Club. Radio Club.
2: Alessandra Amoroso. Notti blu.

0: Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029, con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane, che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People, Radio Club,
2: Showtech, Booyah!
3: All we care about is some party, keeping them good vibes in the air. No.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Tom Gregory, Dance With Me.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
1: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei sette paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
2: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 992 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
1: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
2: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
1: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Young Music, Young People, Radio Club.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: FM News. L'assessorato delle opere pubbliche comunica due modifiche alla circolazione. Sulla strada regionale 24 di Reims, a Reims Notre Dame, è attivo un senso unico alternato per lavori alla barriera stradale fino al 25 luglio, operativo 24 ore su 24. Senso unico alternato anche sulla strada regionale 33 del Col di Giù, a Saint-Vincent per interventi di metanizzazione. La misura sarà in vigore dal 4 al 30 giugno, sempre con impianto attivo tutto il giorno.
3: Sta circolando una nuova truffa via email che promette una vincita da 4 milioni di euro associata al proprio indirizzo di posta elettronica. Nel messaggio viene indicato un presunto codice numerico vincente e si invita a contattare un indirizzo email per ricevere informazioni sul premio. Secondo la Polizia Postale, si tratta di una classica falsa campagna promozionale, un tentativo di phishing che mira a ottenere dati personali, copie di documenti o informazioni bancarie, oppure a convincere le vittime a pagare piccole somme come spese di gestione. Nessuna azienda seria comunica vincite milionarie via email e non esistono premi senza partecipazione a un concorso. Le autorità invitano a non rispondere, non cliccare link e segnalare subito il messaggio ai canali ufficiali della Polizia Postale.
2: Legambiente presenta il report Italia Rinnovabile. Negli ultimi 10 anni la copertura dei consumi elettrici da fonti pulite è salita dal 33,9% al 41,1%, con il solare che nel 2026 raggiunge 44.878 MW e supera l'idroelettrico. Ma l'Italia è ferma al 33,2% dell'obiettivo 2030 e rischia forti ritardi. L'associazione lancia la campagna OK, la bolletta giusta, chiedendo l'applicazione del prezzo zonale per ridurre i costi dell'energia e accelerare la transizione.
4: FM News.
5: Radio Club. Grava Gertz.

0: Radio Club.
1: The Knox Dragonette Revelation.

0: E ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Bill and Ted 24/7.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evianna si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
1: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
2: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei COTEC nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
1: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
2: A Paleone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro.
1: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo shift della parte sportiva. Resta da capire se i rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
6: Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli. Ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Young Music. Young People. Radio Club.
3: Tresor. Never let me go.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Young Music, Young People. Radio Club.
5: Edoardo Vianello, abbronzatissima.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Radio Club.
2: Alok, James Arthur, Work With My Love.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029, con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale

0: Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane, che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: People just wanna have fun. Radio Club.
2: Ralphie Rosario, Take Me Up versus World Is Love.

0: Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 2371.
1: Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, La Isla.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
1: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
2: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16.30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale. Stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
1: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
2: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
1: Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026, fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale. L'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. A suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli alternate.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
5: James Hype. Crank.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Gerundino, Saxi Story.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche all'errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album,

0: Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Fade. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Mi. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People.
3: Madison Avenue versus Karabiza. Don't call my lip.

0: le news.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
1: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, un protocollo d'accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Turf, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
2: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
1: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
2: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
1: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che racconta in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 851 2371.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Radio Club,
2: Yves La Rock, Rise Up.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Nicki Minaj, Starship.

0: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Piotto ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Radio Club.
2: Madame Fit Gaia.

0: RFM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e parla anche del rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge:
3: l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
2: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
1: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche i trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati, una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nell'Odigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
2: Tragedia in provincia di Lecce: una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30 e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
1: Il tennis: Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba TP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rit on the track.
6: Young Music, Young People.
7: Radio Club. Gary Lowe, You Are a Danger.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Cardi B. WAP.

0: RTM News.
1: Con la fine della scuola, bambini e animali domestici passano più tempo insieme, ma non sempre con le giuste regole. Secondo un'indagine di Rover, un genitore su tre chiede consigli per gestire la convivenza estiva. L'89% nota più tempo condiviso, ma aumentano anche giochi troppo fisici e momenti di stress per cani e gatti. Gli esperti ricordano 5 regole d'oro: rispettare riposo e pasti, scegliere giochi sicuri, riconoscere i segnali dell'animale, mantenere routine stabili e garantire sempre la supervisione di un adulto.
2: Unionbirrai e Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari rinnovano il protocollo d'intesa per tutelare la denominazione birra artigianale e contrastare abusi e comunicazioni ingannevoli. L'accordo, valido 3 anni, rafforza vigilanza e formazione in un mercato in forte crescita. Unionbirrai segnalerà all'Ispettorato possibili utilizzi impropri, soprattutto nella grande distribuzione ed eventi. Prevista anche collaborazione su informazione e cultura della birra artigianale, a tutela di consumatori e piccoli birrifici indipendenti.
1: Si è riunito il tavolo tecnico regionale per gestire i flussi di traffico legati ai lavori sul collegamento del Gran San Bernardo. Durante l'incontro sono stati analizzati i dati di transito, circa 600 mezzi l'ora nei picchi estivi, e illustrate le prime misure: segnaletica dedicata, percorsi preferenziali e monitoraggio dei flussi nelle prime settimane di cantiere. Valutata anche l'ipotesi di limitazioni temporali ai mezzi pesanti e di un'area di stoccaggio. Il comune di Aosta ha inoltre segnalato i lavori in via Roma, per i quali si valuta un possibile rinvio.
0: FM News.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Cari team, clock.

0: fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 19 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiali 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé con la doppietta al Senegal mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero 1 del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati 2 degli scopritori. Italia apre la 2ª settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 i parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la 5ª vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di 2 settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: People, just wanna have fun.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
1: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
2: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che i mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
1: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
2: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
1: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Radio Club.
5: Tim Berg, Seek Bromance.

0: giovedì 18 giugno, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. La siccità sempre più frequente in Europa mette sotto pressione il sistema elettrico perché molte fonti energetiche dipendono dall'acqua. In particolare l'idroelettrico, ma anche le centrali termoelettriche e nucleari che usano acqua per il raffreddamento. Per compensare questa minore disponibilità, i paesi europei spesso sono costretti ad aumentare l'uso di fonti fossili, più flessibili ma più inquinanti. Ridurre temporaneamente la quota di rinnovabili variabili non programmabili, dipendere maggiormente dalle importazioni di energia, provocano una crisi idrica che non è solo un problema ambientale, ma anche un fattore di vulnerabilità generale. Inquinamento. Nel 2024 il Giappone ha registrato un calo storico delle emissioni di gas serra, segnando un risultato significativo nel percorso di decarbonizzazione del paese. La riduzione è attribuita a una trasformazione del settore energetico. La produzione elettrica ha emesso meno CO2 grazie al maggior uso di fonti meno inquinanti e a una diminuzione della dipendenza dai combustibili fossili più emissivi. Un cambio che ha contribuito in modo decisivo al miglioramento del bilancio climatico nazionale. Economia circolare adesso, il modello lineare è insostenibile non solo per l'ambiente ma anche per le tasche, emerge dal Circularity Gap Report, che ha calcolato le perdite economiche causate dall'approccio estrai produci smaltisci tipico delle economie moderne, ben 25.000 miliardi di euro l'anno, l'equivalente di un terzo del PIL globale. In sostanza, per ogni 3 euro di valore creato nel mondo, un euro viene sprecato, un deficit davvero impressionante, che sarebbe possibile rimpinguare solo attraverso una transizione rapida verso un modello decisamente più verde. Animali, anche le api, spesso immaginate come insetti instancabili e sempre attivi, dormono, anche se in modo diverso dal nostro. Durante il riposo infatti non entrano mai in un sonno profondo, ma alternano fasi di inattività a rilassamento in cui abbassano le antenne e rispondono lentamente agli stimoli. Questo serve a ricaricare le energie e a rafforzare memoria e capacità di orientamento. Il sonno dunque è fondamentale per il funzionamento dell'alveare. Le api che non riposano diventano disorientate e meno precise. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People.
2: Sylvester, You Make Me Feel.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 20 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: FM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
1: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
2: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che i mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
1: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
2: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
1: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
0: Radio Club.
4: Bonnie M.

La playlist che cercavi su Radio Club. Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Tu la pensi? Noi la suoniamo! Radio Club!
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

musica e divertimento? Sei su Radio Club. Sono le 22 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club è Young Music Young People. Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Emoti Man. Non sono un santo.

0: Club Rewind. La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club. Sono le 23 e 59 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

niño. Hey, niño. Hey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

Cedeño. Ey, niño. Ey, niño, escúchame.

0: Club Rewind.
1: Steve Aoki, Sam Felt, Zandra, I'm Going Down.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: È 1:03.
2: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA

Cena, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: È 1:59.
2: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.